0: Ma chissà, poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro, diavolo.
2: Comprendo approssimativamente quello che volete.
3: Radio Show, ovvero.